e poi il guardo venne non girin in faritrosa, ne so perché, tanto respiri quanto sospiri, ne più ti cui della mia fe, tanto respiri quanto sospiri.